0: got something I want to talk about.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The thing that changed most.
3: Love.

0: Io non voglio eso. Era nel momento. Era il momento, non lo.
1: Non so tu, però io non tengo. 52 15 gradi.